tutto dice. Io cielo, io ardo, idola mia, pietà, pietà. Io ardo, io cielo.

non è niente il mio confronto. Con me d'oro il sen piagato, verso lui, verso

pensa di quel ch'altro capitale abbiam poi che alcun non sa. Bella, bella, tendon sodo, tendon sodo, se ne vanno.